Disgiochi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già